0: Grazie, mia Mariana.
1: È boiadera. È boiadera. Ana Castela!
0: Ana de Vida!
1: Não, a princesa, gente.

Eina ipa haite aro pura heitan de desei botu Zapgare inte mo jamon biri handa jere dei Pijare pite rehenduja ora con musica pu Ere mikena oikomi baekue Shemo akanundu